Se ne sto domanda zio. E quando Tony ha pegato a Ivo Seliva, trabava con sa mia vita.

Se ne è stato nel pensiero. E quando il tuo mio peccato arriva sull'iva, tra poco sarà